0: Pensa che Gautier per questo pezzo avrebbe voluto Katy Perry e lei però era troppo impegnata e lui ha optato per un artista che la ricordasse in quanto timbro vocale e aspetto, ed è arrivata Kimbra. Somebody That I Used To Know su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Eureka.
10: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 step.

0: oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: e soprattutto al futuro con Branco.
1: Buongiorno da Branco e le stelle. Bentrovati con il nostro quotidiano appuntamento, segno per segno, del nostro oroscopo. Amici dell'Ariete, inizia quindi questa fase lunare, la seconda del mese di Vergine, segno che influenza positivamente il vostro lavoro e tutte le questioni pratiche. Adesso particolarmente importante perché c'è anche Mercurio in quel segno. Fate qualcosa che faccia notizia nel vostro ambiente. Toro, la luna mentre vi parlo è ancora attivissima, sempre positiva perché questo ultimo quarto nasce in un segno dei vostri soldi, delle vostre proprietà. Quindi qui i fatti sono due: o voi guadagnate o dovrete sborsare qualche cosa. Gemelli, una luna molto importante per la vita personale, perché questa luna domani vuole anche concludere o chiudere qualcosa. Insomma, quelle situazioni che sono fragili e senza prospettive per il futuro. Cari amici del Cancro, oggi arriva una bella luna laboriosa, prima fino a mezzogiorno in Toro, poi va in Gemelli, dove la prossima notte diventerà ultimo quarto. È quella luna che può vincere questa vostra partita che avete iniziato nel lavoro. Leone, fortuna in amore, ma sicuramente sì, ma ancora più evidente l'influsso stellare che annuncia per oggi pomeriggio, ma soprattutto per domani, fortuna finanziaria. Vergine, un altro po' di vacanza per festeggiare degnamente il vostro compleanno, no? Perché ogni volta che compiute gli anni sembra che un principe, un erede al trono, deve festeggiare la propria età. Bilancia, io non mi fido degli amori che nascono, nuovi voglio dire, che nascono sotto l'ultimo quarto di luna, però dipende poi dall'oroscopo personale, magari per qualcuno di voi è giusta questa luna. Ma visto che siete più interessati al successo, al guadagno, io dico sì, buttiamoci là, va. Scorpione, Marte è alla punta massima come passione fisica, eccola, raggiunge questo punto alto, diciamo come se fosse un film hard. Sagittario, quando transitava in Gemelli, Marte vi avvertiva della presenza di nemici e che certamente non sono spariti in una notte, come conferma adesso luna ultimo quarto, che la prossima notte nasce in Gemelli, opposizione e naturalmente quadrata a Mercurio e al Sole in Vergine. Attenti Capricorno, ultimo quarto nel doppio Gemelli per voi è una buona lezione per il futuro. Cercate di essere doppi anche voi come i Gemelli, perché dovreste dire sempre la verità agli altri? Nascondete qualcosa, dai. Acquario, luna in Toro tutta la mattinata, passerà, poi quando va in Gemelli sarete liberi di agire, di protestare, di progredire, di guadagnare. Approfittate soprattutto della assenza di qualcuno nel campo del lavoro, giocate sul fattore sorpresa. ed infine Branco saluta con affetto i pesci. Marte rende invece convincenti nelle trattative, vi dà una forza che gli altri percepiscono che non è proprio vostra, no? Perché passate per essere, diciamo, più artisti che non persone che fanno delle cose pratiche importanti. Pensiero delle stelle, voglio salutare, saluterò Sofia Loren, naturalmente, meravigliosa vergine, quando sarà il suo giorno di compleanno, ma adesso in questi giorni un'altra attrice che io ho amato e amo ancora perché la posso vedere nei film, Kim Novak, splendida bionda dei film di Hitchcock, no? Ricordate sicuramente tutti quanti. Bene, lei disse una volta: una donna si sente più tranquilla con un uomo vicino nel caso di bisogno.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi

0: E ci prepariamo ai saluti sulle note finali dell'appuntamento di Ornella Vanoni su Dimissione Sono Soft. Tra poco arriva Francesco Cavuoto.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Quattro albe le abbiamo già completamente attraversate, ma ne manca ancora una all'appello. E allora ti aspetto domani mattina, sempre a partire dalle 6 su Dimensione Suono Soft, per completare in bellezza la settimana. C'è Francesco Cavuoto, con te adesso, e da Maria Chiara un bacio e buon proseguimento sulla Radio del Benessere. Ciao!
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata dalla redazione, buon giovedì da Fabrizio Gaia. A Milano la Guardia di Finanza ha sequestrato 12,5 milioni di euro a Bluestone Crescenzago, la società che ha costruito le Park Towers al Parco Lambro, e a due rappresentanti legali. Tra i reati c'è la truffa aggravata allo Stato per crediti incassati in maniera indebita. E ci sono due indagati per l'incidente nella baita dell'Alpe Buscagna in Piemonte, nel quale ha perso la vita un 35enne di Milano. Si tratta del titolare dell'azienda agricola e della persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido di carbonio. Bagno di folla ieri per i piloti Ferrari davanti ai due maxi schermi all'ingresso di Palazzo Reale a Milano. Domenica alle 15 il Gran Premio di Monza. Il calcio, l'Inter e Ausilio si separano dopo 28 anni, il nuovo direttore sportivo Dario Baccin. E la Coppa Italia, oggi alle 18 il Mantova impegnato a Palermo, in serata Cagliari-Verona. Dall'estero droni esplosivi a Lipsia, identificati due sospetti autori, sarebbero un russo e un bielorusso con visto italiano. L'Europa e la NATO: non tolleriamo attacchi, siamo pronti a rispondere. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
14: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto da Dimensione Suono Soft. Un bacio e un grazie a Maria Chiara Belardo, che rincontreremo domattina a partire dalle 6. Ti accompagno fino a luna, ti va? Le prossime 4 ore mi porti in macchina, mi porti in palestra, mi porti in ufficio, portami dove vuoi, offrimi pure un caffè e magari domani te lo offro io. Dai, facciamo una giornata ciascuno. Allora si riparte con un bel po' di musica da farti ascoltare, e poi ci saranno le Travel Experience, le Good Life, i Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini. Insomma, una mattinata piena di cose da raccontarti e di una playlist incredibile. Si riparte con un successo fantastico e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Avere la testa tra le nuvole è comodissimo, permette di incontrare solo gente che sa volare.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica.

0: estetica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il nostro amore è come il vento. Non si vede, ma si percepisce.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.